eravamo lì tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

eu nu se scapellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: sogliano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.

qu'à peine t'as tourné. E oggi ti rivego più bella che mai. Ma ci siamo persi di vista nelle tue strade di vita. Ma c'era sempre qualche sia per dare una

0: Quando se zula fjarta.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.

andarci in battaglia. Sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. True radio mo baru, kum ku nobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

una vita perduti è come una, il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si piure vace notte, se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

a credo alla barba bianca, chi vede tutto da quassù, si ne posa lontana panca, discurrendo con buon Gesù. San Pietro apre un paraíso, a Livordani come me, e la Madonna dolce viso, gli offre una

fa l'amore non è peccato. Ha giugampato a malandà, mangiate betti ti ha stimato, ma ciò che fece non è da fa. Mi chi ama si pente,

miei sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Non parlerà di mica merda.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ti sta anima un risente.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò del piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce ancora.

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'erica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.